le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di clic.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: E bimba, se vuoi ballare, e bimba, se vuoi sognare, bimba, se vuoi volare, questo mambo fa per te.

0: Walzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone e dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia, con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo, con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato, un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica, ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi, con i primi temporali in estensione irregolare in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Giovedì 28 maggio 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa qui ad Ampie Falcate. Ci avviciniamo al fine settimana e non poteva esserci notizia migliore. Come state carissimi? 331-335-6565, come sempre il nostro numero WhatsApp per farcelo sapere, oppure vi aspettiamo anche su tutte le nostre pagine social. Bel programmino per oggi, tanti belli eventi, tante belle feste, d'altronde giusto appunto il weekend si avvicina, quindi è ora di tirare le somme in questa giornata che è la giornata mondiale del gioco, sponsorizzata dalla International Toy Library Association, giusto appunto si tiene il 28 di maggio. È una cosa che è stata costituita, una giornata che è stata costituita nel 1987 ed è importante perché ci ricorda quanto sia importante il gioco anche nei valori dell'apprendimento e della crescita dei bambini, sviluppa tutta una serie di nuove emozioni, sensazioni, capacità, e quindi insomma ben venga a celebrare questa giornata in un mondo di gioco nel quale io vivo praticamente sempre, perché tra bambine e io stesso che sono un inguaribile Peter Pan, il gioco fa sempre parte della mia vita e spero anche della vostra, perché è una cosa davvero importante. Va bene cari, benvenuti ad Energia Contagiosa. Io direi di cominciare un po' di musica alla quale pensa il nostro Max Quarti in regia, che saluto caldamente, pronti per partire con altre due orette insieme.

E allora carissimi, buongiorno, rieccoci qua, comincia un'altra puntata insieme, due belle orette da trascorrere tra eventi e tanta grande musica che attraversa Radio Liscio. Andiamo subito sulle nostre pagine Facebook, un po' di buongiorni a Pietro, a Pierangela, a Daniele, a Carlo, a Michela, a Elda, ci danno il buongiorno sulla nostra pagina Facebook, benvenuti a tutti quanti, lo sapete anche 331-335-6565 se volete interagire con noi. Per quel che riguarda questa bella puntatozza di oggi, ho in programma un bel viaggetto, ovviamente sono gli ultimi eventi della settimana, in realtà tu freschi ancora, qualcuno arriverà domani, poi domani ci lanciamo nel nostro riassuntone, ma oggi ce ne andiamo alla Sagra del Lattarino in quel di Marta in provincia di Viterbo, per poi trasferirci a Rimini, esattamente a Miratoio, per la Sagra del Prugnolo. Non è soltanto quella in Emilia, perché a Ozzano dell'Emilia, qua siamo in provincia di Bologna, ci aspettano per la Sagra della Badessa, anche questo un evento molto importante per il territorio. E per finire ce ne andremo nelle Marche, dove questa settimana ancora non siamo stati, perché a Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno, c'è la festa di San Michele Arcangelo, mentre a Morrovalle, provincia di Macerata, c'è la Sagra degli Gnocchi con la Papera. Senti come suona bene. Tanti eventi gustosi e super tradizionali in questa puntata. Ma volevo partire con una notizia che riguarda le Hawaii, no? Una meta iconica per chiunque sogna le vacanze ai tropici. Beh, insomma, sono un po' più vicine, perché sta catena giapponese, la First Cabin Hawaii, permette a tutti di fare una vacanza low budget. Come? Attraverso la costruzione di alcuni hotel con delle capsule low cost, dove si può stare con 50 euro a notte. Mamma mia, che ansia, c'ho la foto davanti. Se siete claustrofobici non è proprio la cosa per voi. Oh, sono fatte anche bene, eh. Siamo nel quartiere Waikiki a Honolulu, insomma, in una stanza magari ci sono quattro piccoli loculi, un bagno condiviso, insomma, in quella zona tenete conto che per una notte si superano facilmente i $300, quindi è un bel risparmio. Però tu dici, vado alle Hawaii, mi regalo il sogno della vita, vado a dormire in un loculo, in uno di sti posti. Vabbè, insomma, comunque sia, ste capsule piacciono, ce ne sono già un po' in giro per il mondo. Sono sbarcate anche alle Hawaii, non lo so, io preferisco sempre il resort alla capsula. Però, insomma, signori, c'è la crisi.

Allora, carissimi, in carrozza si parte per la prima tappa del nostro viaggio insieme in questa giornata di energia contagiosa che ci porta verso il fine settimana ad ampie, ampissime falcate. E allora dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo nel Lazio, in quel di Marta, in provincia di Viterbo. Non ci sono mai stato, onestamente, però sta sulle sponde del lago di Bolsena e sembra essere molto molto carina. E sta di fatto che qua si tiene la sagra del Lattarino da venerdì fino a domenica. È un evento, giusto appunto, che si terrà sul lungo lago, nei pressi del porto, sulla sponda meridionale del lago, con la splendida isola Martana situata di fronte. Deve essere molto molto bello. La manifestazione è inserita tra le prime 10 sagre più importanti d'Italia, pensate un po', ed è inoltre presente nel Guinness dei primati per la padella più grande al mondo, con un diametro di ben 3 metri. Durante l'intera manifestazione, allestiti lungo il lungo lago vari mercatini e stand, saranno disponibili tanti prodotti locali, come oli, formaggi, vini, tra cui la tanto apprezzata cannaiola di Marta, e vari dolci locali. In questa festa, appunto, che si chiama la festa del Latterino, chiamato in gergo Lattarino. Ma di che cosa si tratta? Allora, è un pesce che nuota in banchi, in taglia piuttosto piccola, leggo 10-12 centimetri, color argenteo, che vive abitualmente nelle acque profonde del lago, ma che tende ad avvicinarsi a riva nei mesi primaverili ed estivi per riprodursi. La pesca viene effettuata con delle speciali reti nel periodo che va tra maggio e settembre. Ora, io ho la foto davanti, a me ricordano tanto le alborelle, quelle che pescavo con mio padre da piccolo nel lago, no? Qui dalle parti nostre, nel Lago Maggiore, c'erano queste alborelle, poi si friggevano. Qua, penso che si chiami il Lattarino. Allora, da venerdì a domenica, Marta, che cosa succede? Intanto siamo giunti alla 49esima edizione, c'è un menù fisso che costa 15 euro e si può mangiare sia a pranzo che a cena. Pensate che questa festa va avanti dal 1976, come vi dicevo siamo sulla sponda meridionale del Lago di Bolsena, con la misteriosa isola Martana, che è proprio situata di fronte, dove fu segregata e uccisa la regina Amalasunta nel 535 d.C. e anche, secondo diverse fonti storiche, Santa Cristina nel 300 d.C. Quindi è un luogo un po' particolare. Veniamo al menù, carissimi. Allora, innanzitutto, venerdì si parte alle ore 7. I pescatori di Marta consegnano i lattarini appena pescati dal lago di Bolsena. Alle 8 c'è il lavaggio e la preparazione di questi pesci, quindi tutto fa parte del contesto della festa. Alle 10 riunione dei volontari, dei cuochi e assegnazione dei compiti, e alle 19:30 di venerdì finalmente apertura dello stand della 49esima sagra del Lattarino e cena fino a sera tardi. Sabato gli stand aprono a pranzo a cena dalle 12 alle 15, poi dalle 18:30, mentre invece domenica anche qua pranzo cena, e alle 15:30 c'è il corteo storico di Marta accompagnato dalla banda musicale Montresi con le maggiorette, le autorità locali, eccetera eccetera. Nel menù trovate ovviamente questi lattarini fritti, pizzetta fritta con o senza sale, o anche dolce se volete, pane e limone, e piatto ricordo in ceramica in omaggio a forma di cuore, capito? Quindi vi confezionano anche il packaging affinché sia indimenticabile. Va bene, cari, se avete la fortuna di passare da quelle parti, secondo me è la tappa giusta per una festa assolutamente popolare, come piace a noi, messa in piedi da tanti volontari che vanno assolutamente omaggiati con la nostra presenza e poi pure con una bella mangiata.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati a tutti. Sta notizia è bella ed effettivamente anche molto molto utile. Guardate, io l'ho fatto proprio 2 mesi fa e adesso vi dico di cosa si tratta. Allora, io non so voi, ma abbiamo un sacco di abbonamenti attivi. Io penso soltanto alla televisione: Netflix, Sky, Amazon, Disney Plus, Paramount. Chi più ne ha più ne mette, e molto spesso ci abboniamo e manco ci rendiamo conto di farlo, perché poi ci sono anche tutti i vari Spotify, tutti gli abbonamenti online, gli abbonamenti a questa, a quell'altro, ai programmi che utilizziamo. Io per esempio sono abbonato anche a diversi programmi di montaggi video, eppure mi ero dimenticato, no? Pagavo, e proprio di questo parliamo di sub-ghosting, ovvero gli abbonamenti inutilizzati che ci fanno uscire dalle tasche un sacco di soldi. Pensate un po' che è stata condotta questa ricerca da Dinata su commissione della banca digitale Revolut. Salta fuori che gli italiani sprecano qualcosa come 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati, un fenomeno per il quale appunto è stato coniato questo termine di subghosting, cioè smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento, perché alle volte te lo fanno provare gratuitamente, ti dicono hai 7 giorni per disdire, tu magari non lo fai immediatamente e quindi ti rimane sto abbonamento attivo. Quello che emerge è che complessivamente il 52% degli italiani afferma di pagare ogni mese abbonamenti che non usa, con uno spreco tra i 5 e i 10 euro al mese. Il 10% arriva a 15 euro di costi e un 3% supera i 20 euro mensili, che comunque tra questo, quello, quell'altro, visto il periodo, insomma non è poco. Complessivamente gli italiani perdono quindi oltre 140 milioni di euro al mese in abbonamenti, con uno spreco annuale di appunto 1,7 miliardi all'anno. In dettaglio si è cercato di capire poi perché non vengono disdetti. Il 36% ha spiegato che non c'è una vera ragione, cioè si dimentica e basta. Il 26% ha detto che magari potrebbe ripensarci e usarlo, mentre il 17% proprio se l'è dimenticato, manco sapeva più che esistesse. L'11% ha anche denunciato la difficoltà di disdire un abbonamento una volta attivato e quindi rinuncia perché è troppo complicato l'iter. Sta di fatto che il 16% degli italiani spende almeno 100 euro al mese per pagamenti ricorrenti, mentre il 36% ne versa tra i 20 e i 50. Signori, sono un bel po' di soldi e alla fine basterebbe un po' di attenzione. Io devo dire la verità, l'ho fatto, li ho chiamati tutti, ho anche cambiato le tariffe, quindi nel momento in cui tu gli dici disdico magari ti fanno l'offertina. A me è successo con la televisione, mi hanno incluso Netflix, quindi ci sta. Fate un giretto di telefonate ai vostri partner, anche luce, gas, che magari vi abbassano un po' le tariffe, quindi potrebbe essere il modo per fare una specie di pulizia di primavera degli abbonamenti inutilizzati. Come state messi voi? 331 335 6565. Fatecelo sapere.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

E allora carissimi, rieccoci on air, pronti per partire per i prossimi due eventi che ci porteranno in Emilia Romagna, due feste molto belle. Ma prima è arrivato un messaggio da Giuliano D'Anzio. Ciao Giuliano, benvenuto nella ciurma. E lui ci scrive in base all'argomento di primo, ovvero gli abbonamenti che ci dimentichiamo di cancellare, e mi dice: grazie Alessio, ottimo consiglio, andrò a dare una ripulita generale ai miei abbonamenti perché pago un sacco di soldi. Effettivamente è proprio quello, no? Si coglie l'occasione per rivedere tutto quello che sia attivo e magari anche sforbiciare e farsi fare qualche offerta giusta. Quindi insomma, date un'occhiata, insomma, come ha fatto il nostro amico. Detto questo, ce ne andiamo in Emilia Romagna perché ho due sagre molto belle da raccontarvi. Allora, la prima ci porta a Rimini, sia sabato che domenica c'è la sagra del Prugnolo. Esattamente siamo a Miratoio, questo è il nome del paese. Una festa che raddoppia, si parte il pomeriggio di sabato e si continua con tutta la giornata di domenica. Un appuntamento lego imperdibile per riscoprire i sapori del territorio. Gli stand gastronomici serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo, ecco perché la sagra del prugnolo, e poi cascioni, patate e prugnoli e altre specialità locali, tutte pronte, apparecchiate e servite per voi. Allora, la sagra del fungo prugnolo, organizzata dall'associazione Nova Comunitas Miratori, organizza appunto Miratoio di Pennabili, questa nuova edizione di questa festa. Allora, il fungo prugnolo Tricholoma georgi, detto appunto prugnolo o spignolo, fungo raro e molto prelibato che si trova giusto appunto nelle zone di alta collina montagna dell'Italia centrale nei mesi tra aprile e maggio. Un manuale scientifico lego della seconda metà del Cinquecento parla del prugnolo come di un cibo dei principi, riservato in genere per le mense dei signori e dei nobili, ai quali non si può far regalo più gradito, hai capito? E quindi lo fanno anche a voi il regalo con tutto questo programma, con sabato sera che prevede giusto appunto, come vi dicevo, l'inizio dei festeggiamenti con la festa che scoppia, e poi invece domenica alle 9.30 c'è un mini trail, quindi un trail run non competitivo nei sentieri del Parco del Sasso Simone e Simoncello. Alle 11 la messa, alle 12 gli stand gastronomici serviranno ottime tagliatelle con fungo prugnolo, cascioni e tutto quello che vi ho detto, e poi si va avanti con la festa che continua nel pomeriggio fino giusto appunto ad arrivare ai festeggiamenti serali. E questo è uno, sto prugnolo già mi ha fatto venire voglia di farmi due tagliatelle, ma non ho finito perché un'altra festa invece molto bella è la Sagra della Badessa. Questa ci porta sempre nei Romagna, ma in provincia di Bologna, dove sabato 30 e 31 a Ozzano dell'Emilia appunto si celebra questa rievocazione storica che celebra la leggenda delle sette fonti, e quindi cavalieri e dame in corteo ogni anno in maggio per ricordare l'amore, la leggenda dell'amore tra Lucia, badessa del monastero camaldolese di Stifonti, e il cavaliere Rolando, una rievocazione degli eventi che coinvolsero i due innamorati protagonisti della leggenda appunto delle sette fonti, che riporta Ozzano per alcuni giorni al 1100. L'evento principale è il grande corteo in costume che si snoda per le vie del centro, e questo si tiene nelle serate di sabato e di domenica con esibizioni di arcieri e sbandieratori, e poi l'atmosfera d'altri tempi è garantita anche dalla ricostruzione dell'accampamento medievale, dal mercato medievale con antichi mestieri, giugliari, giocolieri. Fino a sera le strade sono animate da spettacoli di intrattenimento, e ci sono alcuni giochi medievali anche come il Palio dell'Oca, che è un evento assolutamente imperdibile. Insomma, trovate tutto quanto il programma sulla loro pagina Facebook, sulla quale vi consiglio di andare perché è molto dettagliata e vi sicuramente vi farà ingolosire e vi farà venire voglia di raggiungere Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna, per la Sagra della Badessa.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Guardate, stavo proprio per parlarvi di lui e mi è arrivato un messaggio sul cellulare. Dalla palestra ci saluta il nostro Gio Fantini. Ciao Gio, patron della peschiera di Valdengo, storico locale in provincia di Biella, che anche questo sabato sera vi aspetta per uno show incredibile che come sempre potrete rivivere grazie a Radio Liscio e su Prima Antenna, quindi in tutto il Piemonte e in tutta la Liguria, ma anche su Studio 1, quindi anche in tutta la Lombardia, comprese le province di Parma e Piacenza, quindi musica sempre grande protagonista grazie a Radio Liscio e naturalmente tutti gli amici che collaborano con noi con tanta passione. E adesso le news e poi vi aspetto qua perché il nostro viaggio continua, a Oglia se continua.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti carissimi, ben ritrovati, seconda ora di energia contagiosa, si riparte alla grandissima, pronti per tuffarci in un altro evento che sta per arrivare, anzi in realtà due eventi che ci porteranno nelle

che sembrano dire molto, ma che in realtà non raccontano nulla di preciso. Io l'ho sempre trovata sta cosa una grandissima richiesta di attenzioni. Alle volte arrivano quei messaggi: ragazzi, devo raccontarvi questa cosa assolutamente splendida che mi è capitata, mi è successa, però non posso anticipare nulla, no? Secondo me sono quei messaggi che sono fatti apposta perché tu hai bisogno di attenzione. Allora la gente comincia a chiederti: ma che cosa è successo? Che cosa è capitato? Altre volte invece magari li mandano dall'ospedale, no? Fanno vedere una piccola parte di fasciatura e scrivono tutto a posto, affinché qualcuno poi si interessi, no? Non vi sembra un po' un bisogno, una richiesta di attenzioni? Non lo so, io la vedo molto così. Alle volte invece e qualcuno dice che è un modo, insomma, di essere capiti senza dover spiegare. È come sparare un messaggio proiettile sperando che la persona giusta lo colga e capisca da sola, no? Quindi magari noi rivolgiamo ai social un messaggio diretto ad una singola persona, però rivolgendolo ai social in qualche maniera lo rivolgiamo a tutti, capito? È così, è molto un ricevere attenzioni, alle volte anche un po' sfogare una frustrazione, è un modo, diciamo, per elaborare delle emozioni. Io non lo so, non uso molto i social per elaborare le emozioni, li uso per giocare, per scherzare. I panni sporchi me li lavo per i fatti miei, però d'altronde siamo tutti diversi, età diverse, modi di comportarci diverse, relazioni diverse, e i social network diventano anche questo luogo dove sfogarsi, anche se magari ogni tanto in maniera vaga. Ecco qua, io invece vago non lo sono per nulla e vi dico nel dettaglio che tra poco ce ne andiamo nelle Marche per due feste stupende. State lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: In pista, signori e signori, che si parte per le Marche. Siete pronti, carissimi? Ben ritrovati a tutti. Ultimi due eventi che ci aspettano in questa giornata di oggi, che sono proprio in procinto di partire, perché domani è venerdì, quindi tutto comincia. Addirittura la prima delle due feste che vi racconto comincia proprio oggi, ed è la festa di San Michele Arcangelo, che ci porta a Ripa Berarda, in provincia di Ascoli Piceno. 4 giorni di festa in cui questo piccolo borgo si trasforma e diventa fulcro di eventi, attività e iniziative. È una sagra di paese da una parte, ma è anche una festa religiosa, e il programma prevede un ricco stand aperto a cena tutte le sere e la domenica anche a pranzo. Nello specifico, stasera piatto della serata La Trippa, si comincia alle ore 19 e alle ore 21 ci sono i Chilling Dip. Venerdì piatto della serata Pecoran Callara, hai capito, con la sera Oreste Karaoke e anche la gara di briscola aperta a 64 coppie. Poi c'è il sabato sera, dove c'è il piatto della serata, che sono i fagioli coi gamberetti, hai capito, mamma mia. Alle 21 c'è Gianluca Pierannunzio Trio e poi i Disco Los Angeles. E per concludere, domenica c'è il pranzo, che comincia alle 13, anche se alle 10 inizia la vendita della porchetta, e alle 19 c'è l'apertura del serale dello stand gastronomico e la Ziga World Music. A concludere, un evento meraviglioso che nel menù prevede mezze maniche amatriciana, norcina, ciaccianuts con pancetta ma anche con prosciutto, hamburger di scottona, panini con salsiccia, arrosticine, olive alla scolana, frecandò, crepa alla Nutella e fiumi di birra. Festa di San Michele Arcangelo e della Croce, da stasera fino a domenica, in quel di Sant'Angelo di Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno. Ma non ho finito, perché vi porto anche in provincia di Macerata. Qua ce ne andiamo a Morrovalle, dove hanno organizzato per noi la sagra degli gnocchi con la papera. Senti come suona bene. Una festa anche questa molto tradizionale, con pietanze, spettacoli e tanta musica. Allora vado subito sulla loro pagina Facebook, dove c'è tutto un bel programma con tutta la locandina. Si comincia venerdì 29 con la gara di briscola e le penne gratis, questo è importante, si mangia gratis. Sabato 30 maggio alle 19 comincia appunto la sagra vera e propria, alle 21:30 ci si diverte con la musica e le canzoni di Paolo e i Rubacuori, mentre invece per domenica la sagra va avanti, si mangia anche a pranzo. Alle 14:30 c'è il torneo di dodgeball, che è praticamente palla prigioniera. Alle 16 un po' di giochi per i bimbi, alle 19 ci si rimette a tavola con la sagra degli gnocchi con la papera, e poi alle 21 i Poveri ma Belli, che sono una cover band dei Ricchi e Poveri. In realtà la festa poi va avanti anche il 4 e il 6 giugno, ci sono tutta una serie di cose, ma io vi rimando in toto alla loro pagina Facebook. Li trovate online semplicemente digitando sagra degli gnocchi con la papera, in quel di Morrovalle, provincia di Macerata. Signori, un applauso a queste Marche, che si presentano così, con un weekend super delizioso e super tradizionale, di quelli che piacciono a me. Se siete lì in zona, fate qualche foto e pubblicatela sulle pagine di Radio Liscio. Se poi va avanza un piatto di gnocchi con la papera, inviate pure a Radio Liscio, che sappiamo ampiamente che cosa farcene.

0: colpa mia, colpa tua.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Ed eccoci qua carissimi, siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi argomento leggero, un po' anche per lanciarci, protrenderci verso l'estate. E mi esce questa bella classifica pubblicata dal European Best Destination che mi rivela quali sono le mete europee più desiderate per il 2026. Qualcuna magari d'estate, qualcuna andrà in autunno, molte in inverno, in atmosfere super romantiche. Sta di fatto che nella top 20 sette località spiccano. Considerate che ci sono i voti di 1,3 milioni di persone provenienti da 154 paesi, chiamate a scegliere tra oltre 500 destinazioni, quindi insomma ce n'è un po'. E dicevo, sette località sono italiane. La prima destinazione è Verona, al quarto posto. All'ottavo posto troviamo Burano, bellissima isola veneziana, famosa per le case colorate e i suoi vetri. Poi abbiamo al quindicesimo posto Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. Poi abbiamo Bosa in Sardegna, 17ª posizione. Ma pensa un po', ci vado quest'estate al mare io, prenotato proprio nei dintorni di Bosa in Sardegna. Ma va te che fortuna, 17esimo posto fra le tappe da visitarsi assolutamente in Europa. Ma che bella scoperta, vedi, ogni tanto ad andare a fortuna ci azzecco. 18esimo posto Ravello, gioiello della costiera amalfitana, segue Procida, la più piccola delle isole campane, celebrata appunto nel film Il Postino, e poi Taormina, 20ª in classifica. In cima alle European Best Destination c'è Madrid, votata da 127.000 viaggiatori. Al secondo posto Nicosia, capitale di Cipro, che è un bel posto perché c'è un'unione di storia millenaria tra culture e varie influenze. E poi la regione slovena di Stajerska, la Stiria, non ci sono mai stato, e questa sta appunto in Slovenia. Capito cari? Tante belle mete, tanti bei viaggetti, tante belle chicche anche in Italia, così da aggiungere alle opzioni ferie. Segnate tutto, che poi quando c'è da scegliere uno dice dove vado? Ecco qua, la classifica è già fatta.

Eccoci qui carissimi, veloci ci avviamo verso il finale di puntata, ma soprattutto ci avviamo verso il weekend al quale abbiamo aggiunto altri eventi in questa giornata di oggi, super ricche e super full. E allora, se vi siete sintonizzati tardi o magari distrattamente vi siete persi qualcosa, ecco qua che andiamo a rivedere insieme i luoghi dove siamo stati oggi e che esploderanno nel weekend, a partire da Marta in provincia di Viterbo, dove si tiene la sagra del Lattarino. A partire da domani fino a domenica, questo pesce di lago, siamo sulle sponde del lago di Bolsena, che viene preparato insieme ad un ricchissimo menù. Quindi insomma, segnatevi Marta, provincia di Viterbo, sagra del Lattarino. Da qui ci siamo spostati Emilia Romagna, due eventi molto belli. Il primo è sulla costa adriatica, la sagra del Prugnolo, siamo a Miratoio, provincia di Rimini, questa sabato e domenica. Il Prugnolo è questo fungo che anticamente era molto, come dire, ricercato, è un prodotto che viene definito giusto appunto di gran qualità e che ai tempi veniva servito solo ai nobili, adesso invece lo servono a tutti in questa bella festa in quel di Miratoio, provincia di Rimini. Ripeto, sagra del Prugnolo sabato e domenica, così come sabato e domenica a Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna, c'è la sagra della Badessa. Un evento storico molto molto bello che tutti gli anni da queste parti va a rievocare l'amore tra Lucia, badessa del monastero di Stifondi, e il cavaliere Rolando, una storia che risale al 1100, tutta da riviversi in questo bel borgo. E per concludere ci siamo andati proprio poco fa nelle Marche, due eventi meravigliosi, la festa di San Michele, questa comincia oggi e ci porta a Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno, menù tipici, tradizionali, musica, divertimento, classica festa paesana che raccoglie tutto il paese, tutti gli amici che li vanno a trovare. E per concludere, la sagra degli gnocchi con la papera, questa a Morro Valle in provincia di Macerata, anche qua un evento splendido che comincia sabato e va avanti domenica, poi si ripropone anche nel weekend successivo, quello del 6 e del 7 giugno. Carissimi, questi gli eventi di oggi, li ritrovate, ma ormai lo sapete, sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, dove lì veramente c'è tutto quello che serve per un weekend eccezionale, ma anche tutto quello che serve per entrare nel mondo di Radio Liscio. Max, cortesemente, facci ballare un po', che qua siamo agli sgoccioli, non ci resta che salutarci, ma lo facciamo tra poco, dopo un po' di musica.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Siamo esseri umani, con l'istinto animale, alle volte normali, qualche volta speciali. Molte volte pensiamo di avere ragione, sbattiamo la testa come uccelli.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e Paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
2: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, 2 morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, 2 feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il Ministero degli Esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite, Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
1: Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
3: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

racconterò nell'inizio della nostra puntata. Ce ne andremo alla Sagra Paesana di Ponte Grandi, che sta in provincia di Venezia e sempre nel Veneto, a Santa Lucia di Piave, questa volta in provincia di Treviso, per la festa delle rane. E poi ce ne andremo anche nel Lazio, dove c'è la Sagra delle Cerase ad attenderci a Palombara Sabina, provincia di Roma, e poi Sagra del Prugnolo e dell'Asparago Selvatico, questo a Configni in provincia di Rieti. E poi, raccontati questi eventi, sarà tutto un esplodere, no? Perché insieme ripercorreremo tutte le tappe che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro in questa settimana, pronti per fiondarci finalmente in questo benedetto fine settimana che io aspettavo con una super ansia. Tra l'altro un weekend anche lungo, perché se ci mettete il 1° giugno, tirate fino al 2 e fate un bel ponticello, insomma ve lo gustate alla grande. Ciò detto, volevo partire raccontandovi di questa scala mobile in Cina. È stata realizzata la scala mobile più lunga del mondo ed effettivamente serviva, perché vedo la foto, c'è sto enorme quartiere tutto in salita, ricorda un po' quei quartieri di San Francisco con questa mega salitona in mezzo e le case di fianco. Sta di fatto che questa scala mobile 905 metri di lunghezza, per superare un dislivello pari circa 80 piani, quindi capite che era necessario. Molto bello, un sistema di scale mobili molto integrate tra di loro e integrate nel sistema di trasporto pubblico. Siamo a Wuhan, nella vasta municipalità di Chongqing, nella metropoli appunto, che è caratterizzata da un bel complesso fatto di colline, strade su più livelli, quartieri verticali, bello bello. È stata inaugurata lo scorso 17 febbraio. Vedi la Cina ogni tanto come ci stupisce con queste sorprese che poi fanno un po' il giro del mondo e arrivano anche qua. Bene cari, tutto è pronto, quindi io adesso direi ci ascoltiamo un po' le nostre orchestre, vediamo chi arriva e subito dopo ci lanciamo in Veneto con due eventi bellissimi.

Snowboard, carissimi, tutti in Veneto. Si parte per il nostro viaggio anche oggi, un viaggio bellissimo, tante belle feste, ve le ho raccontate poco fa, e come anticipato adesso ci lanciamo in due eventi molto molto gustosi. Allora, il primo ci porta alla Sagra Paesana di Ponte Grandi. A onore del vero, una festa già cominciata lo scorso weekend che riesplode in questo fine settimana a partire proprio da oggi e mi va avanti fino al 2 di giugno. Come vi dicevo, sono molti quelli che sfruttano questo lungo ponte per i loro eventi, e da queste parti si svolge una nuova edizione di questa Sagra Paesana, una manifestazione che prevede un ricco stand gastronomico, musica dal vivo, spettacoli, il tutto aperto tutte le sere a partire dalle ore 19, con gli spettacoli e le serate invece che cominciano alle 21:30. quindi il paese si riunisce per queste serate di inizio estate, chiamiamole così, pronti per divertirsi tutti insieme: pesca di beneficenza, mostra dei prodotti artigianali locali, ma perché non andare sulla loro pagina? Eccola qua, Comitato Cittadino di Ponte Grandi. Allora, in questa edizione un bel programma musicale, come vi dicevo, tutte le sere uno spettacolo ad attendervi. Ci sono anche serate particolari come la serata veneziana, questa si tiene di venerdì, con un menù speciale di pesce e un intrattenimento appunto fatto di canzoni veneziane. Per quel che riguarda il programma, come vi dicevo, è bene o male è simile per tutti i giorni, con però questa domenica, insomma la domenica che è la giornata ovviamente più importante, in cui avvengono tutta una serie di cose, tra cui il pranzo degli anziani che si tiene con un menù fisso, gli stand che riaprono al pomeriggio, l'esibizione di cavalli e pony, insomma serata country poi dalle ore 21, insomma giorno che vai, festa che trovi. Quindi vi consiglio di andare proprio sul loro sulla loro pagina Facebook, dove trovate tutto quanto nel dettaglio, anche il menù che vi attende. E questa è una delle due feste alle quali volevo portarvi. La seconda invece, sempre in Veneto, sta a Santa Lucia di Piave. Questa volta ce ne andiamo in provincia di Treviso ed è la festa delle rane, un altro prodotto che zona che vai viene celebrato, no? Anche in questo caso due weekend, siamo giunti all'ultimo, quindi questa è l'ultima occasione fino a domenica per gustarvi l'evento, fatto ovviamente da un gustoso menù e tante serate di spettacoli dal vivo. Anche in questo caso vado sulla loro pagina Facebook per scoprire qualche cosa di più. C'è l'imbarazzo della scelta, classici piatti di carne, pesce gustoso preparato dai maestri di Gustamare Rosa Pesca, contorni freschi e una bella varietà di dessert. Tra i piatti con le rane spiccano il risotto di rana, i tortelli di rana, le rane fritte, le cosiddette anche rane imperiali, ma ci sono anche i calamari fritti, la frittura mista, il formaggio, gli gnocchi di patate, le salsicce, costicine grigliate miste, petti di pollo, insomma ce n'è un po' per tutto. E anche il programma musicale è molto interessante, proprio perché stasera, pensa te, già stasera si balla con Matteo Tarantino, niente meno. Poi abbiamo venerdì i Los Massadores, sabato sera Renzo Biondi e per concludere domenica Lara Agostini. Hai capito? Musica, rane, festa, si mangia, si diverte, si sboccia. E allora vi ridò le coordinate: la prima, Sagra Paesana di Ponte Grandi, in quel di Ponte Grandi, provincia di Venezia; la seconda, Festa delle Rane, Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso. Se siete in Veneto, direi che la tavola è già bella che imbandita, non resta che sedersi e gustare tutto quello che hanno preparato per voi.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Adesso parliamo della lettura. Lo diciamo spesso quanto sia importante leggere, ma soprattutto leggere proprio ad alta voce. Ed è proprio questo di cui voglio parlarvi. La lettura condivisa, questo nuovo trend che sembra avere molti benefici anche sulla salute e anche a livello sociale, molto interessante. Allora, diciamo che tutto nasce da questi studi del pedagogista Federico Batini, che appunto ha condiviso insomma i suoi risultati, e dimostrano che la lettura condivisa, fatta non solo di ascolto ma anche di dialogo e di partecipazione, migliora di molto il pensiero critico, le capacità cognitive, la comprensione e le abilità verbali, aiuta a riconoscere le emozioni proprie e quelle altrui, e soprattutto nei bambini, non dobbiamo dimenticarcelo, che può incidere anche molto nello sviluppo cognitivo e motorio. Allora, io devo dirvi che la fiaba della buonanotte non manca mai, alle volte sul telefono, perché vabbè, faccio veloce, quindi mi cerco una favoletta da leggere alle bimbe, così per la buonanotte. Alle volte invece proprio con i libri ci mettiamo lì con la torcia sotto le coperte, comunque diciamo che è un appuntamento imperdibile. Io lo trovo molto bello perché è un momento in cui ci si disconnette un po' da tutto, no? Sono lì finalmente calme, serene, ci mettiamo tutte nello stesso letto e ci raccontiamo questa storia. Mi avvicina molto a loro, quindi per me è un momento veramente molto importante della giornata, ma secondo me lo è anche per loro, perché comunque leggiamo, facciamo le voci, interpretiamo, arriviamo a una morale, e secondo me è questo il bello della lettura condivisa, nel mio caso con i bambini. Ma questa non è una cosa che riguarda solo i bimbi, perché i benefici si estendono a ogni età, per esempio negli anziani con patologie degenerative come l'Alzheimer e il Parkinson si osservano segnali di miglioramento già anche dopo poche settimane, e negli adulti, anche con testi complessi, il confronto e la condivisione aumentano la comprensione, quindi più un testo viene vissuto insieme, più diventa chiaro e significativo. Il valore più profondo, concludo, è anche sociale, sto leggendo da questo articolo. Infatti leggere e parlarne crea connessioni, stimola il dialogo, costruisce comunità. È una pratica inclusiva che rafforza le relazioni, combatte la povertà educativa e accende l'immaginazione. E è di questi tempi, è fondamentale. Se ci pensate, quanti nostri bambini soprattutto sono bombardati da messaggi video, da come anche loro hanno sempre meno attenzione, come anche lo studio sia su un monitor di un PC, molto spesso con assistenti virtuali, non è più come una volta. La lettura sta perdendo un po' quel valore. E allora, se volete diventare dei lettori volontari, perché magari in questa cosa ci credete, potete contattare la AVODV, Letture ad alta voce .it, ed è un'organizzazione con oltre 1000 volontari attivi in tutta Italia che seguono il motto "Io leggo per gli altri", e mi sembra una cosa molto molto carina. Insomma, un buon libro letto ad alta voce può davvero fare la differenza. A tra poco cari, che il viaggio continua. Dove vi porto? Fammi guardare. Ce ne andiamo nel Lazio, feste splendide anche da quelle parti, state lì.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

E rieccoci qua, cari, gli ultimi due eventi freschi per questa settimana. E ora che ci penso, anche gli ultimi due eventi freschi per maggio, perché al termine di questa puntata lo saluteremo ufficialmente. La prossima volta che ci sentiremo sarà ormai giugno. E allora dove vi porto? Come anticipato, vi porto nel Lazio. Due belle feste. La prima si tiene a Palombara Sabina, in provincia di Roma, ed è la sagra delle cerase, le ciliegie. Una festa che comincia nella giornata di, fammi vedere un po', già cominciano oggi e vanno avanti fino al 7 di giugno, niente meno. E sempre oggi comincia anche la sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico, un evento che ci porterà a Configni, questa volta in provincia di Rieti. Il prugnolo, questo funghetto stagionale molto gustoso. Allora cominciamo dal primo evento, ovvero questa sagra delle cerase di Palombara Sabina, che si riconferma come l'evento più antico d'Europa dedicato alla ciliegia. Pensate un po', un primato che testimonia l'importanza storica e culturale di questa manifestazione. Ogni anno questo borgo si anima in un tripudio di colori, profumi e sapori, trasformando il centro storico in un palcoscenico dove tradizione e intrattenimento si incontrano, come con spettacoli dal vivo, giochi popolari, concerti, musica, il tutto per creare questa atmosfera super festosa che attira visitatori da tutta la regione, con anche dei mercatini artigianali e delle interessanti proposte di street food. Tra i momenti più attesi della manifestazione spicca la suggestiva sfilata che percorre le vie del paese, un corteo colorato dove si uniscono tradizione e folklore in una bellissima esperienza immersiva. Ovviamente, ve l'ho detto, tanti stand espositivi per gustare e le ciliegie di Palombara in molteplici preparazioni, dai dolci alle conserve, dalle bevande ai piatti salati, ma non soltanto, anche tanti altri prodotti giusto appunto di questo meraviglioso territorio. E voilà, e con questa diciamo che abbiamo apparecchiato la nostra sagra delle cerase, imperdibile. Mentre invece se ci spostiamo in provincia di Rieti, arriviamo in questo borgo che si chiama Configni. E qua cosa fanno? Qua celebrano la sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico, che unisce il piacere della tavola alla riscoperta della natura. Allora, intanto il menù è ricchissimo, propone tre primi piatti che sono gli stringozzi all'asparago selvatico, gli stringozzi al pomodoro e gli stringozzi al prugnolo. Questo fungo delizioso che anticamente era destinato solo ai nobili, ne parlavamo giusto ieri in un evento delle Marche, se non mi ricordo male, dopo li rivediamo, sicuramente mi tornerà in mente. Ha un aroma molto pregiato, un gusto molto molto delicato e insomma è alla base insomma della festa. Così come tra i secondi piatti si potrà scegliere tra agnello alla confignana e pollo alla contadina, sa va a san dire, il tutto accompagnato da questo meraviglioso asparago selvatico. Ho qui davanti a me tra l'altro anche il programma. Tutto comincia venerdì con l'apertura degli stand gastronomici, alle 21.30 la serata danzante con Irene Grillo, si continua sabato alle 18 con una conferenza micologica sul fungo prugnolo, alle 19.30 riaprono gli stand e la sera si balla con Lorenzo Vergili, e poi festa anche domenica dove alle 10 c'è questa passeggiata che si chiama La scoperta della nostra montagna, e quindi ecco come si fonde anche, no, la natura in tutto questo. Alle 12.30 riaprono gli stand e poi avanti di presentazione di libri, insomma una giornata dedicata a parlare di questo fungo e di questo asparago selvatico che vi aspettano in un menù molto molto ricco e in un'atmosfera super festosa. Due belli eventi che si uniscono al già nostro ricco programma per il weekend, che tra pochissimo rivivremo un evento dopo l'altro. A tra poco.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un super weekend ci attende, quindi non potete proprio cambiare, perché tra poco arriva la rassegna di tutti i migliori eventi che si scateneranno in questo fine settimana, un fine settimana lungo, tra l'altro anche all'insegna di Radio Liscio. Lo sapete, il sabato sera accendendo Prima Antenna se siete in Piemonte o in Liguria, oppure Studio 1 se siete in Lombardia. Ecco che partono le nostre serate alla Peschiera di Valdengo con musica, festa, divertimento. È lì che la magia del ballo esplode veramente. Tutti gli eventi li trovate anche sulla nostra app di Radio Liscio, insieme a tutte le nostre interviste, i nostri podcast e tutto quello che quotidianamente ci raccontiamo. Quindi scaricatela e andate anche sui nostri social network a mettere un bel cuoricino. E adesso le notizie, cari, e poi vi aspetto qua che il nostro viaggio riparte.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 km di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: vento.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti, comincia la seconda ora di energia contagiosa, un po' di saluti a Mirella, a Giulia e a Francesca che hanno scritto al 331-335-6565, siete bravissimi, vi salutiamo e mandiamo un abbraccio, grazie mille, ma grazie a voi che siete qua con noi tutti i giorni a farci compagnia, così come lo siete sui social network, super attivi, anche lì tanti saluti, grazie, grazie mille a tutti quanti, continuate a seguire Radio Liscio, cresciamo, diventiamo una enorme community della musica da ballo. Sentite, riprendo prima di lanciarci nelle feste, negli eventi, con questa notizia che mi tocca proprio personalmente. I millennial, ovvero quelli compresi tra l'81 e il 96, dove io sguazzo proprio pienamente, essendo un 84, è emersa essere la generazione più esaurita. Ecco qua, andiamo bene. Due fattori generano il nostro burnout, l'esaurimento fisico e psicologico. Da una parte c'è la disillusione, dall'altra la presenza massiccia della tecnologia nella vita quotidiana, dicono gli esperti. I millennial, ovvero noi, siamo cresciuti con l'idea, dicono, che il successo fosse solo il risultato dell'impegno personale, ed effettivamente io ancora ci credo. Ma poi cosa facciamo? Ci troviamo di fronte a sto mondo che ci offre un mercato precario, un costo della vita in aumento, e poi ti guardi intorno e vedi della gente che non vale veramente niente, ma veramente niente, diventare ricca e famosa esplodendo con truffe social oppure mostrando le chiappe su OnlyFans. Io sono cose che veramente trovo proprio indegne da un certo punto di vista, perché appunto forse sono cresciuto coi valori giusti, non lo so. Ci dicono che siamo insoddisfatti e depressi, e ci porta a volte la cosa anche a delle scelte drastiche come licenziamenti, nuovi lavori, cambi dello stile di vita, ma facciamo fatica a fare un po' tutto, ecco, diciamo che siamo un po' una generazione cuscinetto. Non lo so, a me piace questa generazione, perché abbiamo vissuto il mondo come era prima della tecnologia, dei telefoni, e gradualmente l'abbiamo scoperto e abbiamo gettato le basi, no, di questo mondo che c'è adesso, anche se io speravo in un'evoluzione un po' diversa. Qua giorno che vai è sempre peggio. Io non so se saremo la generazione più bisfrattata, perché vedendo anche quelle che stanno venendo avanti c'è da mettersi le mani nei capelli. Sta di fatto che, cari miei millennials, dobbiamo darci una rilassata. Forse vivere con un sorriso, con un po' di leggerezza, può aiutare. So che non è sempre facile, però testè, sapete che cosa aiuta? Il weekend, il fine settimana. E io c'ho qua per voi una marea di eventi che stanno per partire ed essere apparecchiati uno via l'altro. Quindi mettetevi comodi, prendete il vostro taccuino preferito, perché tra poco parte la miglior rassegna per gli eventi del weekend che c'è in giro. Vi aspetto qua.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora, cari amici di Radio Liscio, rieccoci insieme e diamo anche il benvenuto a tutti gli amici che si sintonizzano con noi su Studio 1, quindi siamo in TV in tutta la Lombardia, incluse anche le province di Parma e Piacenza, e siamo qua per raccontare tutto il meglio di quello che accadrà in questo fine settimana. Tutti gli eventi che durante la settimana appunto trascorsa insieme ad Energia Contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio vi ho raccontato un giorno dopo l'altro e che stanno per prendere vita. E allora cominciamo il nostro viaggio. E lo facciamo dal Veneto, dalla Sagra di Friola, qua siamo in provincia di Vicenza. Un evento che va avanti fino al 1° di giugno, perché è un weekend bello lungo, insomma ci porta fino appunto al 2 di giugno, molti prolungano, come da queste parti. Ed è una festa che vi farà ballare, divertire in compagnia e gustare tante specialità, tra le quali carne alla griglia e galletto allo spiedo, che sono due pezzi forte da queste parti. Rimaniamo sempre in Veneto, però ce ne andiamo a Peseggia, qua in provincia di Venezia, dove c'è la festa dei bisi. Pensate che qua vanno avanti fino all'8 di giugno. I bisi che cosa sono? I piselli, no? E naturalmente qua sono protagonisti di grandi piatti, proprio nella tradizione di questo territorio. Da qui ci spostiamo. Altro territorio, altra tradizione. Benvenuti in quelle di Sarmato, provincia di Piacenza, dove sabato e domenica va in scena la festa del salame. Un evento super, ovviamente il salame da queste parti è un'eccezionalità raccontata in mille modi, ed ecco che qua viene celebrata proprio in 2 giorni di feste, poi tutto accompagnato da prodotti tipici della cucina emiliana, piacentina nello specifico, tutta da gustarsi. E tra l'altro sempre lì a Grazzano Visconti, sempre in provincia di Piacenza, c'è un bel evento domenica 31 maggio che è un corteo proprio all'interno delle mura. Si rivive la visita della bellissima Valentina, signora d'Asti, in viaggio verso la Francia per incontrare il suo futuro sposo, il duca d'Orléans. E allora un po' di storia anche da queste parti. Via via, veloce veloce, sulle sponde del lago di Como, dove c'è Altrimenti ci arrabbiamo, una festa che si tiene di sabato proprio, ed è una manifestazione dove ci si sfida a suon di salsicce e birra, proprio come facevano Bud Spencer e Terence Hill, a cui è ispirata. Molto molto bella. E sempre da queste parti ci spostiamo sul ramo di Lecco. C'è il Nameless Festival, un festival che va avanti 2 giorni, dedicato alla musica elettronica. Esattamente siamo a Dannone di Brianza, ed è un festival meraviglioso. Cercatelo online se siete appassionati del genere, sicuramente vi darà grandi soddisfazioni. Da qui via ce ne andiamo in provincia di Parma. Sapete perché? Ci sono due eventi splendidi. Allora, il primo è la festa del culatello, e si tiene a Polesine Zibello. Il culatello qua è definito il re degli insaccati, ed è quindi un appuntamento imperdibile, insieme a tutto il resto della tradizione dei salumi di queste zone. Questo evento va avanti fino al 2 di giugno, quindi avete tempo per gustarvelo se siete nei dintorni. E già che siete lì a Parma, c'è il Parma Street Food Festival, ovvero tutto il centro è pieno di truck con un sacco di cose gustose da assaggiare, un sacco di prodotti tipici un po' da tutte le regioni. Insomma, un evento dedicato a tutti, super super gustoso. Che dite, a proposito di gusti, ce ne andiamo in Liguria? Mica potevo dimenticarmi la Liguria. Ce ne andiamo prima a Cengio, che sta in provincia di Savona. Anche in questo caso fino al 2 di giugno c'è questo Cengio in Festival, buon cibo, musica, motoraduni, Luna Park, tanto altro. Una bella festa, insomma, in questa zona d'entroterra. Mentre invece a Casarza Ligure, e qua siamo sempre in Liguria ma in provincia di Genova, c'è la festa del vino di Verici. Sabato e domenica, qua 2 giorni all'insegna dell'ottimo vino di queste zone, c'è la formula della taschina con il calice. Si accede alle degustazioni di 14 aziende, insomma, che vi aspettano a Casarza Ligure, provincia di Genova. E per concludere questo blocco, sapori di Fivizzano. Ci spostiamo dalla Liguria, andiamo un po' più in giù, in provincia di Massa Carrara, ed ecco qua che è una manifestazione dedicata alle produzioni agricole e gastronomiche appunto di questo territorio. Una fiera che si sviluppa all'interno della città, dove si possono assaggiare prodotti proprio della zona, come i panigacci di Podenzana, la cipolla di Treschietto, la marocca di Casola, il fagiolo di Bigliolo e tante altre specialità, giusto appunto lunigianesi, che è la zona in cui siamo. Mamma mia, io c'ho già l'acquolina in bocca, sono pronto a partire. E voi? Prima un po' di musica e poi torno, che ho altri tanti eventi da raccontarvi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

E allora carissimi, rieccoci sintonizzati e sulle frequenze di Radio Liscio e su Studio 1 per riprendere il nostro viaggio a caccia di feste, sagre, sapori, eventi e manifestazioni in giro per l'Italia, per farcire il nostro weekend uno dietro l'altro. E allora riprendiamo dal Veneto, da Carbonara di Rovolon, dove c'è la festa dei bigoli. I bigoli sono questa pasta lunga, questo spaghetto fatto a mano che raccoglie benissimo il sugo, ovviamente protagonista di questo territorio, e non è l'unica festa, perché sempre in provincia di Padova, però ci trasportiamo a Luvigliano, che è una frazione di Torreglia, sempre appunto in provincia di Padova. Anche qua c'è un festival dedicato ai bigoli, giusto appunto il Festival dei Bigoli. Entrambe le feste sono farcite da questi bigoli, preparate in tutti i modi, e ovviamente musica, spettacolo, divertimento, eccetera eccetera eccetera. Dal Veneto facciamo un salto nel Lazio, eccoci qua, abbiamo tre eventi bellissimi. Allora, il primo è il Roma Celtic Festival, si tiene nella zona del Testaccio ed è un appuntamento proprio dedicato a un'immersione nella cultura, nella musica e nell'immaginario del mondo celtico. Quindi troverete aree food, rievocazioni, battaglie, duelli, insomma una vera e propria immersione in questo mondo fantastico. Spostandoci invece a Passo Scuro, sempre in provincia di Roma, c'è la sagra della Tellina, questa vongolina piccolina che ovviamente è l'espediente per la festa, che poi si sviluppa intorno a tutto un benissimo menù di mare con fritture di pesce, cartocci di frutti di mare e poi giustamente questa tellina cucinata in tanti modi differenti. Una bella festa, sagra della Tellina, Passo Scuro, provincia di Roma. Mentre invece, spostandoci sulle sponde del lago di Bolsena, sempre nel Lazio, in provincia di Viterbo, arriviamo alla sagra del Lattarino. Anche questa è una festa che va avanti fino a domenica. Il Lattarino che cos'è? Questo pesciolino di lago, no? Che qua viene preparato, viene innanzitutto pescato la mattina dai pescatori e portato proprio per la festa, e ogni giorno appunto viene preparato in queste fritture dedicate appunto al mondo del lago, ecco, molto importante, quindi non perdetevela. Andiamo veloci però in provincia di Arezzo adesso, andiamo in Toscana a Lucignano per la Maggiolata Lucignanese, che di fondo è una gran festa dedicata ai fiori, alla primavera. Ci sono delle sfilate di carre coi fiori, tutta la cittadina è addobbata, i balconi, uno spettacolo meraviglioso veramente. Questo è un evento con tre sfilate, una sabato sera, una domenica pomeriggio e una sabato prossimo, se non mi ricordo male, vado a memoria, però insomma li trovate online se siete in provincia di Arezzo. Questo è veramente un evento molto molto bello. E poi concludiamo con due eventi in Emilia Romagna. Il primo a Miratoio, provincia di Rimini, che c'è la sagra del prugnolo, che è questo fungo che anticamente era considerato un qualcosa di eccelso, tanto che veniva dato soltanto ai nobili, no? È un fungo di questa stagione, qua viene utilizzato invece adesso per tante gustose preparazioni che vi attendono fino a domenica, quel di Miratoio, provincia di Rimini, così come vi aspettano a Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna, per la sagra della Badessa. In questo caso stiamo parlando di una rievocazione del 1100 con tanto di accampamenti, gastronomia locale eccetera eccetera. La leggenda narra dell'amore tra Lucia, la badessa del monastero di Sette Fondi, e il cavaliere Rolando, insomma un salto indietro di qualche secolo per rivivere anche questa bellissima storia. Eccoci qua carissimi, ho ancora qualche evento per voi, quindi aspettatemi qua, arrivo tra poco, ci gustiamo insieme qualche canzone e poi il nostro viaggio continua.

E allora carissimi, rieccoci sintonizzati con Energia Contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio e su Studio 1 per gli ultimi eventi da raccontarvi in questo meraviglioso fine settimana che ormai è esploso, possiamo dire così. E allora riprendiamo il nostro viaggio e concludiamolo. Andiamo nelle Marche, prima a Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno, dove c'è la festa di San Michele Arcangelo, questo borgo piccolo, tranquillo, antico, che diventa fulcro di eventi, attività ed iniziative, una sagra molto bella di paese che si unisce ad una festa religiosa, un ricco menù gastronomico tutte le sere a pranzo e a cena. Da qua rimaniamo sempre nelle Marche, però ce ne andiamo in provincia di Macerata, esattamente a Morrovalle, perché c'è la sagra degli gnocchi con la papera. Senti come suona bene. Questa si tiene questo weekend e anche il prossimo fine settimana, un evento come potete immaginare dal nome super gustoso, dove vengono preparate tutta una serie di tipicità locali in un gran clima di festa, musica, vengono diversi artisti, quindi li cercate, Morrovalle, Macerata, sagra degli gnocchi con la papera. E da qui via, torniamo in Veneto per la sagra paesana di Ponte Grandi. Anche questo è un evento che va avanti fino al 2 di giugno, quindi avete qualche giorno per gustarvelo, un weekend ricco con stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli. Anche qua sulla loro pagina Facebook trovate tutto il calendario completo, comunque vi aspettano tanti prodotti artigianali, una bella mostra, insomma, festa paesana, dice già tutto, no? È rinchiuso tutto nel suo nome. Mentre invece a Santa Lucia di Piave, qua siamo in provincia di Treviso, si festeggia con le rane, festa delle rane per tutto il weekend, specialità tipiche, prodotti locali, tutte le sere spettacoli e musica dal vivo. Anche qua vi rimando al loro programma sul loro sito internet, però insomma la rana viene celebrata alla grande da queste parti. Siamo quasi agli sgoccioli e siamo quasi arrivati alla fine per questa puntata e per questo fine settimana. Le ultime due tappe ci portano primo a Palombara Sabina, qua siamo in provincia di Roma. E la festa è la sagra delle cerase, le ciliegie che vengono preparate per voi qua in ricchi menù gustosi, sia dolci che salati, e hanno preparato anche una bella passeggiata per scoprire il territorio, il loro programma è online, è una bella festa molto sentita da queste parti che porta tante persone. Poi le ciliegie, a chi non piacciono una tira l'altra. E chiudiamo a Confini, provincia di Rieti, chiudiamo nel Lazio con la sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico. Questo è il periodo di prugnolo, ve l'ho detto anche prima, per una sagra che si tiene nelle Marche se non mi ricordo male, e comunque il periodo è quello giusto perché questo prugnolo viene fuori ed era un fungo molto nobile come raccontavamo, e adesso viene servito in questi eventi insieme in questo caso all'asparago selvatico e a tutto un bel programma di manifestazioni. Sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico, Confini, provincia di Rieti. Signori, anche per oggi, per questo weekend è tutto, mica male, eh? Vi ricordo che trovate tutti questi eventi e tutti i racconti anche sulla nostra app di Radio Liscio, che potete scaricare gratuitamente da tutti gli store, quindi venite a trovare sia sull'app che sui nostri contatti. Dai, va bene, ma ci salutiamo tra un pochino, adesso ancora qualche canzone e vi aspetto qua, così ci diamo il buon weekend come si deve.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: è fatta, carissimi, anche per questa settimana è tutto. Non mi resta davvero che augurarvi uno splendido weekend. Spero che tra tutti gli eventi che vi ho raccontato abbiate trovato quello perfetto per voi, che sollazzi voi, i vostri amici, tutta la famiglia. Insomma, un grande applauso poi anche a tutti coloro che li organizzano, questi eventi, si danno davvero un grande da fare per noi, e quindi è molto bello rendergli omaggio andando lì a trovare con tutto il nostro entusiasmo e tutta la nostra energia contagiosa, che giusto appunto vi saluta per oggi, per questa settimana. Salutiamo anche il mese di maggio e ci rivedremo on air sulle frequenze di Radio Liscio, naturalmente a partire da lunedì con i miei consueti orari, dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. Vi aspettiamo tutti quanti per farci la vostra vita di tanta musica, festa, allegria e tutto il nostro mondo, il mondo di Radio Liscio. Ciao carissimi, alla prossima, buon weekend, tanti baci, divertitevi.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti la tensione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest. Nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della super sfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double.
1: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7. In Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien, per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, gara 1 delle semifinali Scudetto, Milano passa 88-72 a Brescia, stasera Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita,

paura, col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Ci siamo, si vola, Radio Liscio Peschiera, buonasera a tutti, ben ritrovati.
1: Signore e signori, attenzione.
0: Eh sì.
1: Allacciate bene le cinture.
0: Questa
1: perché questa sera con Fabio Cozzani

0: E sera l'orchestra Fabio Pozzani.
1: Ma che bello! Siamo partiti volando, bravi, sulla peschiera in questa bella serata. Bene, bene, bene, bene. Serena, l'amore.

0: Fabio.
1: Aspetta. Allora, facciamo una bella canzone, un omaggio a De André, un grandissimo Fabrizio De André. L'abbiamo fatta così, con una chitarra innamorata, come rosso, fuoco rosso dell'amore, la sua chitarra. Signori, Fabrizio De André.

0: Fabio!
1: Bravi i nostri ballerini, bravi,
0: cantata,
1: bravi, bravi.
0: L'han
1: prima del giro di Liscio, sai cosa facciamo? Facciamo un omaggio anche alla musica classica, ci pensa lui. Il nostro Super Flavio con il suo pianoforte, Una notte di San Lorenzo. Il caldo c'è, le stelle pure stasera, anche le zanzare sono arrivate.
0: Anche le zanzare, col caldo.
1: Sei pronto? Notte di San Lorenzo, prima del giro di Liscio, la peschiera che balla così. Vamo ragazzi, vamo.

0: Bravo maestro Flavio. Bene, bene, bene, bene, bene. Vi siete scaldati un po', sì? Un girettino di liscio? Cosa dite? Dai, ci sta, La tradizione, col mio amico Marco e il clan, vorrei...
1: Torna!

0: lei è esonerata, signora, col braccio così è esonerata. Allora, anche il valzer lento, dai, per le coppie innamorate, e poi facciamo anche la baciata che l'hanno già richiesta. Signori, le lacrime d'argento. Il mio amico Pietro Galassi con uno dei più bei valzer lenti degli ultimi anni per noi.
1: A tutti voi amici dal suo sax, così.

0: Lacrime d'argento, amici, il suo grande sax stasera. Fabio!
1: Le lacrime d'argento, valzer lento, grazie ragazzi, delicatissimo. Armando, tu sei pronto? Sei pronto anche questo?

0: tutto. I ragazzi
1: American Fox, bene bene, dai che l'hai promessa, l'hai promessa, l'ha baciata,
0: e arriva.
1: Allora dai.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran e

0: Rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al-Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
0: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Siete già

0: 喂喂，
1: 两口的
0: 喂喂，让听。

0: E viva i nostri ballerini fortissimi questa sera.
1: Grandi, grandi.
0: Alfredo, prima di chiudere, tu che vieni dalla Toscana, come on everybody, let's twist again.

Fabio, dopo gli facciamo anche la pizzica, le facciamo tutte, teniamo un pochino. Bravo, perché vogliamo far ballare tutti i nostri amici. E allora facciamo così, qualche bella canzone romantica. Serena, cosa dici? Parti tu? Dai, parti tu, dai.

0: to love somebody. Che bella, Fabio!
1: Che bella, che canzoni,
0: bella,
1: che
0: bella, erano belle, Fabio.
1: Belle, belle. Vedi, 1968, i Califfi, bravissimo,
0: bravo,
1: bravissimo.
0: Bravo.
1: Portami via con te, Serena, portami via con te, la mia amica Elena.

0: l'amore
1: grazie,
0: di Via con
1: amici.
0: Te, le nostre collaborazioni.
1: Grazie, grazie di cuore.
0: E una bella serie di canzoni la facciamo rendendo omaggio a lui, al grande maestro Franco Bagutti, che ha scritto delle belle

bravi, ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Allora, i nostri due Gatto e la Volpe, eccoli là, Antonello e Armando, la chitarra e il basso, come si faceva una volta? Ci fate sentire? Dai, dai, facciamo la mazurchetta, pronti?

0: grazie
1: ai nostri ballerini. Serena, c'è una dedica, grazie, prima di ripartire con la baciata agli amici di Vercelli e a tutta la compagnia. Questa era 10 giorni. E sono 10, ma

0: di dire ah sì, Fabio.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo. Trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
3: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Salute e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di domenica condizioni ancora assolate, tipicamente estive su tutta l'Italia, con questo caldo anomalo per il periodo che prosegue, con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure del nord Italia, valori un po' più bassi sulle zone costiere al sud, dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Avremo tuttavia nel corso del pomeriggio un aumento dell'instabilità a partire dalle Alpi per l'arrivo di aria più umida da nord, con dei temporali che poi in serata si estenderanno in maniera irregolare anche alle vicine zone pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
5: La pizzica che la volevano nella prima parte, dai, che andiamo in Salento. Pizzichello!

bravissimi ragazzi, che grandi, forti che grandi. Siete, ma siete forti e belli carichi. Dobbiamo accontentare tutti, un po' quelli del moderno, un po' quelli dei balli tradizionali, un po' quelli del ballo di coppia stretti. Fammi un'introduzione di pianoforte, dai maestro, dai. Porca miseria, oh, ma sei un jukebox te.

0: speciali.
1: La sua voce, Fabio.
2: Belle d'amore, eh? Quante coppie innamorate con queste canzoni.
1: L'hanno cantata, che bella.
2: Armando,
1: che bella.
2: Ce ne fai una di quelle belle con la chitarra? Fort Apache. Dai, che ci sono anche gli amanti della chitarra. E non possiamo non dedicare anche a loro queste canzoni. Ah, ci vuole quella.

0: Patron, eccolo qua.
1: Come sta andando questo signorino qua? Tutti questi signorini?
0: Sembrava l'antica Roma, te lo ricordi?
1: Fabio Cozzani, qual è l'ultima canzone che hai scritto oggi?
0: No, oggi no. Ieri.
1: Non stavi bene oggi? Come mai non stavi bene?
0: Una insieme a te. Guarda.
1: Ah, cos'è? Moderato?
0: Lo sapranno poi presto.
1: Vieni qua che facciamo la foto social, dai, ragazzi chiudiamo la stagione della Peschiera in diretta. Eccoci qua, guardati qua. Chiudiamo la diretta adesso con Prima Antenna, Studio 1, quindi la Lombardia, ma chiaramente la programmazione della Peschiera va avanti, il prossimo sabato ci sarà Paolo Bertoli, poi arriva Oscar e Valentina, quindi comunque la Peschiera non si ferma, farà un po' caldo, ma accendiamo le ventole e vediamo di fare del bene, perché il caldo è scoppiato tutto d'un colpo. Ciao Badini. Radio Liscio Live sarà comunque in giro per le sagre, sicuramente ci vedremo a Carisio, San Damiano di Carisio, quindi le telecamere di Radio Liscio Live con Prima Antenna Studio 1 le vedranno protagoniste in tante sagre in tutto il Piemonte, Liguria e Lombardia. Quindi vorrei fare un grande applauso a tutta la Radio Liscio Live, perché chiude la diretta questa sera, lo sforzo enorme che è stato fatto per una stagione indimenticabile. Quindi grazie a tutti voi. Tutti gli amici da casa, che sono veramente tantissimi, Fabio, Serena, per voi questa sera sono arrivati tanti messaggi. Quindi grazie, a favore grazie. Di telecamera là in fondo.
0: Grazie a tutti.
2: Grazie di cuore a tutti voi.
1: Marco Pugno, inquadraci, dai l'ok al nostro Corrado per prenderci sul palco. E noi vi vogliamo ringraziare, eccoci qua, vi vogliamo ringraziare proprio così, facendo un grande applauso e una bella dedica. Fabio, falla tu, tutti gli ascoltatori di Radio Liscio.
0: Che dedica devo fare? Sono stati meravigliosi tutto l'inverno, tutta la primavera. Grazie di tutto e ci vediamo il prossimo anno. Mi raccomando, fate una bella estate, andate a ballare perché è la miglior medicina al mondo e ci vediamo sul palco della Peschiera da settembre in poi.
1: Assolutamente sì, perché ballare è salutare. Quindi facciamo ancora un bel applauso a Fabio Cozzani che ci fa ancora due brani, perché usciamo dalla diretta fra due brani.
0: Oh,
1: poi andiamo a mangiare un po' di pasta bella fresca, quindi siamo belli attenti per questo.
0: Le lasagne, vero?
1: Lasagne al ragù belle calde. E noi ci vediamo prossimo sabato, chiaramente andiamo avanti, con Paolo Bertoli. Un bel applauso a Fabio Cozzani, grazie.
0: Grazie mille,
2: grazie Giorgio.
0: Ancora due canzoni, e allora una facciamo ballare, un foxettino, il nostro foxettino. Vamo! Facciamo bingo!

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il Paris punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Moto mondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raúl Fernández e Jorge Martín. Quarto Marc Márquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire.

Dire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Diretta direttissima, carichi, pronti per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana in questo martedì 26 maggio, e iniziamo già fin da subito a salutare anche coloro che ci riascolteranno il 2 di giugno. Quindi abbiamo una puntata rinchiusa in due puntate fondamentalmente, e lo faremo divertendoci allegramente con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni che hanno accompagnato e attraversato le generazioni, e ovviamente anche con la chitarra quando sarà il momento di utilizzare le corde vocali e quelle consonanti. Diamo anche il numero per chi volesse interagire con noi attraverso il 331 335 6565, e nel dare il numero salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che è colui che ci guida, e la nave viene guidata da lui, e il nostro capitano che si è spogliato anche lui, e iniziano le maniche corte, ma quelle alte, quelle proprio come si dice, quelli che vanno in moto, quelli che usano l'Harley, cioè quelli che hanno le maglie tagliate. Quelli, avete capito, ci siamo intesi in radio e in TV. Iniziamo però con la prima carta. Abbiamo mescolato, peschiamo la generazione X che salta in pole position, e come prima canzone quest'oggi ci gustiamo nell'aria Marcella Bella, proprio nell'aria come il titolo della canzone. A te la linea, Marcella, e nell'aria respiriamo a pieni polmoni. Fa bene ossigenarsi, perché ossigenando il cervello ci vengono delle idee bellissime. Dopo le diciamo.

Sulle note di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, tutta l'Italia è sintonizzata con la musica da ballo, con le canzoni e soprattutto con la melodia italiana che davvero raggruppa tutti quanti insieme. Questa canzone ci riporta al 1983, che è stato un anno incredibile, un anno bellissimo, un anno che ringraziamo perché davvero è stato un anno di quelli sensazionali. Scritta da Gianni Bella, questa canzone rappresenta una svolta audace e sensuale proprio per Marcella. Il testo esplora il tema del desiderio, dove una donna racconta che è divisa tra la razionalità, e che le imporrebbe di respingere un amore, e un'irrefrenabile attrazione fisica che le fa sentire la presenza dell'amato ovunque, quindi nell'aria, appunto, ed è davvero un inno alla passione, alla consapevolezza del proprio corpo. E in quell'anno qualche fatto simpatico lo andiamo a curiosare, ma prima andiamo a raccontare appunto cosa è successo il 26 di maggio. È successa una cosa bellissima, Bram Stoker, ti dice qualcosa Marco questo nome? Bene sì, pubblica il romanzo di Dracula il 26 maggio del 1897, quindi parliamo di 129 anni fa. Il volto aquilino, il naso sottile con una gobba pronunciata e narici stranamente arcuate, le folte sopracciglia quasi si congiungevano sul naso e i ciuffi parevano arricciarsi, tanto erano abbondanti. La bocca, per quel che si scorgeva sotto i baffi, spuntavano i dentini, quelli molto appuntiti, che erano appunto i canini di Dracula. E con questo sottofondo ci viene il patema d'animo, perché davvero era un romanzo e soprattutto anche poi un film fecero, che incuteva un po' di timore, no? C'era quell'ansia che aleggiava nell'aria mentre si guardava questo film. Appunto è nato il 26 di maggio, è davvero uno di quei romanzi che vanno ricordati, anche perché un po' l'hanno letto un po' tutti, le varie generazioni, dalla silenziosa, la baby boomers, alla X, alla millennials, e sicuramente anche i giovani andranno a curiosare, a conoscere Dracula. E poi il 2 giugno, che sarà la replica appunto di questa puntata, si festeggia ovviamente la festa della Repubblica, e per queste due feste, soprattutto per Dracula, andiamo ad ascoltarci la prossima canzone, Pescando la carta, orchestra da ballo contemporanea. Arriva Marco Zeta con una canzone nuova che fa parte del suo ultimo lavoro discografico, Tra le vigne e il silenzio. Che cosa succede nell'aria? Buonasera! Tra le vigne e il silenzio, se uniamo i due titoli, salta fuori una frase di senso compiuto. Ciao! Ciao.

popolare, tra le vigne e il silenzio, e lo sottolineiamo spesso che uno degli obiettivi appunto di Radio Liscia è portare avanti le canzoni che all'interno compongono le tradizioni, perché nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono i nostri valori. Quindi il consiglio è quello di coinvolgere tutte le generazioni ad andare a ballare, ad ascoltare, a seguire questo genere. Stiamo crescendo a dismisura attraverso l'applicazione, attraverso il sito, attraverso la radio, attraverso la televisione, attraverso la macchina, attraverso il cellulare, attraverso il computer. Quale altro mezzo di comunicazione ho dimenticato? Davvero, oramai i mezzi per sentirci sono davvero variegati, davvero molto belli. I prossimi appuntamenti importanti da ricordare: questo sabato ci sarà Paolo Bertoli alla Peschiera di Valdengo, per quanto riguarda il sabato, e poi il 5 di giugno ci sarà l'appuntamento a Ivrea presso lo ZAC con l'Admointure e la partecipazione di Aido. Vi aspettiamo per vivere insieme la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove ovviamente parleremo anche di donazione di organi, di donazione di midollo osseo, con interventi medici, con testimonianze attive. Sarà davvero una bella serata, e poi soprattutto il tempo adesso ci sta iniziando ad aiutare in questo senso, nel senso che fa piacere stare all'aria aperta alla sera quando cala leggermente di qualche grado la temperatura. Altra carta, altra canzone, si canta un brano che stavamo per dimenticare di fare, Marco. Se non facciamo questo brano, proprio lo facciamo a cavallo, a ridosso della fine di maggio, l'inizio di giugno, questa canzone era da fare. Avremmo avuto un rimpianto, ma

passato fior di maggio avremmo avuto un grande rimorso se non avessimo eseguito questa canzone proprio dedicata al mese di maggio, un grande classico del cantautore milanese che dedicò questa canzone alla figlia appena nata, quindi si deduce che sia nata proprio nel mese di maggio, il mese delle rose, il mese dei matrimoni, i mesi dei battesimi, chi più ne ha più ne metta, comunque ogni mese va bene per fare festa. Generazione Silenziosa, Rocco Granato

Amami, Simona 40 e Sara del Sogno Mediterraneo, che poi Amami è la scorporazione, se immaginiamo questa parola detta in Veneto, vuol dire Amami, Amami o streghetta ciò, vuol dire ama me fondamentalmente. Canzone molto bella che è nata appunto dal connubio. Non ti è piaciuto? Ho sentito un pugno diretto che è arrivato in diretta. Ogni tanto arrivano gli effetti di soppiatto. E poi abbiamo ascoltato appunto Rocco Granata con Marina. E a proposito di Granata, vado a ricordare un appuntamento allo Stadio Philadelphia, che ci sarà la partita delle leggende il 6 di giugno alle 17, alle 19.30 inizia la partita, forse alle 20, però i cancelli vengono aperti alle 19, dove tutto il ricavato servirà per andare a creare, a realizzare il Museo del Toro e portarlo proprio al Philadelphia. Ovviamente sono invitati tutti coloro che fanno parte dello sport, oltre che ai tifosi del Toro, anche a tutti i tifosi, perché abbiamo davvero il dovere di portare avanti quelle che sono le tradizioni e le nostre storie. Poi il grande Toro faccia parte davvero di uno spaccato italiano anche per quanto riguarda la nazionale, quindi scenderemo tutti in campo, ci saranno gli artisti, ci saranno davvero un sacco di personaggi della musica, dello spettacolo, e con i grandi del Toro ci sarà Martin Vasquez, ci sarà Policano, ci sarà davvero ricordo giocatori che li utilizzavo quando ero ragazzino nel fantacalcio, nei primi fantacalcio, quindi sarà davvero bello poterci giocare insieme. Sicuramente il Toro vincerà, perché tra il Torino e le vecchie glorie, anche se magari sono cresciuti, magari non hanno più fatto sport, contro gli artisti, secondo me ne prenderemo di quelle tante e poi vi aggiorneremo ovviamente sul risultato. Ma l'importante, sarebbe bello davvero avervi tutti presenti questo 6 di giugno al Philadelphia di Torino. Altra carta, altra canzone, procediamo nel nostro viaggio musicale, andiamo a scoprire la generazione millennials che ascoltano Arisa. In tutta sincerità, a volte tutto è così semplice.

importante, grazie a Risa, di questa canzone che ci riporta indietro nel tempo e che tuttora è sempre un piacere ascoltare. In tutta sincerità annunciamo anche una cosa bellissima per coloro che hanno già organizzato le proprie feste estive, le varie sagre ovviamente che danno valore ai propri prodotti tipici con le serate da ballo. Per chi volesse, c'è la possibilità di avere nel proprio comune il Radio Liscio Summer Tour, che prevede la diretta direttamente dalla piazza. Una sensazione bellissima, quindi spargete la voce agli organizzatori, alle proloche, ai comuni che appunto vogliono magari andare in diretta e dar maggiore luce al proprio prodotto tipico, perché davvero è importante andare a visitare i nostri territori, che sono davvero bellissimi perché sono diversi l'uno dall'altro, a diversità che magari ci sono invece regioni, nazioni in Europa, dove magari visto un posto è molto similare ad un altro, mentre noi in Italia siamo molto diversi. Quindi davvero è da andare a assaporare chilometro dopo chilometro la nostra Italia, appunto con il Radio Liscio Summer Tour, con le dirette. Questo si può fare, molto semplice, basta contattare il sito di Radio Liscio, ci sono tutti i riferimenti per poter poi organizzare ovviamente la diretta, che vuol dire essere in diretta come lo siamo adesso, con tutte le telecamere, ed è davvero una bella esperienza, un bellissimo momento. In tutta sincerità è anche arrivato il momento di collegarci con l'archeologia del Liscio, che la vediamo già pronta con la storia di Romagna e la canzone intitolata Titina. Sarà una mazurka, una polka, un tango, un valzer, un merengue, un meneito, una beghin, un valzer lento, un fox? Scopriamolo insieme.

0: Cucina.
1: Ed era la storia di Romagna con questa polca, grazie all'Arcologia dall'Iscio che ci fa rivivere questi momenti del ballo che fanno parte della storia, con ovviamente dei video che non ci sono in circolazione. Stavo anche leggendo le canzoni che abbiamo ascoltato poc'anzi, che mettendole insieme salta fuori una frase di senso compiuto, con "nell'aria tra le vigne e il silenzio, Marina, amami". E a proposito di Marina, che è nata nel 1959, c'è stata la comparsa del frigorifero con sbrinamento automatico. Pensate, quindi nel 59 rappresentava una magia domestica totale, completamente, perché davvero succedeva che ai tempi prima bisognava spegnere il frigo per qualche ora, svuotarlo e poi riaccenderlo, quindi questo creava un po' di scompiglio, cioè bisognava fare attenzione a quello che c'era dentro, quindi ponderare la spesa, quello che c'era da mangiare, quello che magari andava male. Oggi invece lo diamo per scontato, mentre invece nel 1959 compaiono proprio i frigoriferi con lo sbrinamento automatico, ed è grazie a loro che ancora oggi utilizziamo questa tecnologia meravigliosa. Poi se andiamo a pensare ai frigoriferi adesso, che li puoi alzare, li puoi spegnere, li puoi abbassare, puoi fare qualsiasi cosa, ti fanno anche il ghiaccio con l'applicazione, e la curiosità è che adesso attraverso l'applicazione uno può scoprire se quando chiudi il frigo la lampadina si spegne. Ce l'hai questa curiosità, Marco? Che uno apre il frigo, se accende la lampadina, ma quando lo chiudi questa lampadina si spegnerà o rimarrà accesa? Questo è un grande dilemma. Ce l'hai anche tu, vero, questo dilemma? Che uno chiude piano piano con la coda dell'occhio, guarda. Ci viene a salvare la canzone acustica. Canzone acustica, cosa ci cantiamo? Una canzone che quando è uscita si è pensato: questa canzone farà strada.

che ha fatto strada, appunto, talmente tanta strada che si è pensato di intitolarla appunto Strada Facendo, brano che ci riporta indietro a Claudio Baglioni, a quel lontano lontanuccio 1981. Il testo appunto parla della difficoltà che si incontrano nel cammino della vita in mezzo alle mille emozioni e sensazioni che si provano, quindi davvero una canzone molto bella, è un viaggio e quindi è giusto il titolo Strada Facendo. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomer, coloro che si sono scatenati e appassionati ad Adriano Celentano con la canzone Azzurro, e si continua a ballare e si continua anche a cantare. Parabam, ba-ba-bam, parabam. Cerco l'estate tutto l'anno e

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

come quando fuori piove, canzone nuova della Suonami Band, con questa canzone come quando fuori piove l'importante è ricordarsi di prendere l'ombrello, mentre in precedenza abbiamo ascoltato Azzurro del 1968, ovviamente con Adriano Celentano, canzone che ancora le orchestre eseguono nel proprio repertorio con i vari arrangiamenti che ne consegue questa canzone. E nel 68 ci fu un fatto bellissimo, qualcuno se lo ricorderà, che alla stazione ferroviaria di Bologna i passeggeri sulla banchina si trovarono davanti a una scena surreale. Un cavallo, uno, fuggito da un carrozzone agricolo nelle vicinanze, trottorellò tranquillamente nell'atrio, superò i controlli e salì a bordo di un treno regionale fermo sul binario. Questa è una scena bellissima, surreale. L'animale si accomodò nel corridoio di una carrozza di seconda classe, dice che la prima non potevo permettermela, la seconda sì. Ferroviari e passeggeri impiegarono oltre un'ora a suon di carote e carezze per convincerlo a scendere senza farsi male, ritardando ovviamente la partenza del treno. Ma questo cavallo voleva assaporare i cavalli del treno. No Marco, sei d'accordo anche tu? C'è un cavallo che sale sul treno perché vuole sentire un po' la spinta dei cavalli, del motore, del treno. Poi ai tempi, nel 68, sicuramente c'erano i treni a vapore. Poverino, però una bella scena se vedersi un treno che sale. C'è un cavallo che sale sul treno e non un treno che sale sul cavallo, anche se il treno ha i cavalli. Questo è un po' il dilemma che ci accompagnerà per tutta la giornata. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X, canzone dichiarazione, gli Homo Sapiens, sei bella da morire, che sei bella da morire, bella da morire, come quando fuori piove, sei bella da morire. Si uniscono anche queste due canzoni volendo.

è sulle note di questa canzone che vinse il Festival di Sanremo, la 27esima edizione, gli Homo Sapiens con Bella da Morire. Ci salutiamo, e se vi è piaciuta questa puntata condividetela, spargete la voce, perché andrà nuovamente in replica il 2 di giugno. Oggi siamo appunto al 26 di maggio, in questo martedì. Ci ritroveremo domani puntuali puntualissimi per vivere una nuova puntata, un nuovo viaggio attraverso le canzoni. È stato bello stare insieme, un grazie al nostro Marco Sasso. E l'ultima canzone con cui ci salutiamo quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea, canzone di Matteo Tarantino che si intitola Reset, che vuol dire ricominciamo, resettiamo tutto, ripartiamo da capo. A te Matteo, benvenuti!

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: aspettare, baciami.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
2: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Salute e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di domenica condizioni ancora assolate, tipicamente estive su tutta l'Italia, con questo caldo anomalo per il periodo che prosegue, con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure del nord Italia, valori un po' più bassi sulle zone costiere al sud, dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Avremo tuttavia nel corso del pomeriggio un aumento dell'instabilità a partire dalle Alpi per l'arrivo di aria più umida da nord, con dei temporali che poi in serata si estenderanno in maniera irregolare anche alle vicine zone pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

noi non ci fermiamo, voi non vi fermate, continuiamo con la nostra sigla d'apertura qui sul palco della Peschiera. Paolo Bertoli con tutta la sua orchestra, siamo lietissimi di farvi ascoltare la nostra musica e soprattutto di

Della nostra serata abbiamo tenuto compagnia con la nostra sigla d'apertura, ma io vi chiedo un grande applauso e un ringraziamento naturalmente per Cicci e per Gio Fantini. È merito loro se siamo qui in vostra compagnia. Per noi il nostro debutto e la nostra prima volta. Sentiamo sicuramente la responsabilità, ma siamo elettrizzati e non vediamo l'ora di farvi ascoltare tutti i nostri successi. E allora iniziamo forte. Vogliamo iniziare però dalla musica italiana, quella che ha fatto sognare intere generazioni. A tempo di cumbia ho camminato. Naturalmente lei, Valentina Marchiafava. Buona serata e buon divertimento dall'orchestra Paolo Bertoli.

0: noi siamo sempre più innamorati della sua splendida voce. Il vostro applauso per Valentina Marchiafava.
1: Grazie.
0: Dai bei brani della musica italiana passiamo ai brani di casa nostra. È un grande successo che ci ha accompagnato e ci continua a accompagnare. L'Aspettami Lì, A Tempo di Begin, naturalmente Paolo Bertoli, i suoi

Intanto, amici, prima dell'inizio della serata ci aspettavano con ansia, aspettavano Paolo Bertoli qui per la prima volta alla Peschiera. E siamo solo all'inizio, tante canzoni arriveranno, ma adesso sentiamo

0: dedicata a quelle persone che sanno ancora aspettare in questa società sempre più frenetica.
1: È vero.
0: Oh, in tanti aspettavano anche questo, di ballare il primo Fox della serata. Dalla Pisa

Sicuramente sì, a giudicare dalla pista. Allora io direi che siamo belli pronti per iniziare con la grande tradizione italiana, il caro amato Liscio. Vai la prima.

ha fatto un bel giretto fino alla Francia, ma adesso ritorniamo qui perché è il momento di ballare una mazurka, si intitola Pallina, vai che si

0: Valentina Marchefama.
1: Tommaso.
0: Grazie,
1: Bertorelli.
0: grazie. Dopo questa bella parentesi iniziale è arrivato di nuovo il momento di aumentare il ritmo alla serata. E ci vediamo questo bel

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: E continuiamo questa bella serata con un bel ritmo caraibico, il successo.

abbiamo fatto bene a farla, questa. Volete dirvi che vi piaccia i nostri grandi classici, cantata e suonata da tante orchestre, ma questa sera ci pensiamo noi a farla.

Elegantissima a tutti gli amici della Peschiera. Allora continuiamo con questo bel filone. Sempre un brano lento, ma noi strizziamo un occhio alla musica italiana del momento.

0: Valentina
1: Tommaso.
0: Grazie, godetemi che vi sia piaciuta la nostra versione.
1: Grazie. E arriva una bellissima Begin, fa parte del nostro ultimo album dedicata alle mitiche donne, le donne solitarie.

0: sul palco della Peschiera.
1: Wow.
0: Continuiamo così la nostra bella serata, soprattutto con le nostre novità. La collaborazione con Mama Music di Matteo Bensi ci ha dato la possibilità di collaborare con tantissimi artisti, i migliori della musica da ballo, e questo brano è stato proprio scritto in collaborazione con l'orchestra di Marianna Lanteri. Vi portiamo lontano da Rabat.

0: E la nostra Valentina ultimamente si è leggermente montata la testa. Pensate che vuole anche andare a Hollywood, cantare a Sanremo.
1: Tutto io voglio fare.
2: Una grande attrice un giorno io sarò.
0: Sì, sì.
2: O in alternativa canterò.
0: Pensaci.
1: Vedrai.

In attesa di vederla ad Hollywood e a Sanremo, le facciamo un bel applauso. Brava. Aspettate. La nostra Valentina. Ti congediamo con questo bel applauso perché Paolo Bertoli riguadagna il centro del palco con un giro corto, cortissimo di Liscio.

0: parte più tranquilla del brano, questo stornello. La quiete prima della tempesta, provate ad ascoltare quante note usciranno da quella fisarmonica. Senti che roba, vai Paolo!
1: Ci siamo!
0: Oh, vai!

alla Peschiera per la prima volta, lo ricordiamo. Tanti tanti applausi e sorrisi questa sera, noi siamo contentissimi, allora facciamo ancora ballare i nostri ballerini un po' di sano liscio, una bella polca scatenata.

E su questo brano abbiamo potuto sentire il suo più lato tecnico e virtuoso, Paolo Bertoli, fisarmonicista doc. E adesso lietissimi di cambiare genere e farvi ballare questa baciata, scritta in collaborazione con Sonia De Castelli e Joe Fox.

Quando i brani sono così belli è ancora più bello ricordare le belle collaborazioni. Gio Fantini, Sonia De Castelli, Paolo Bertoli, La Baciata Companiero. Arrivato così il momento atteso da tanti, il momento del ballo di gruppo. Scateniamoci un po' a tempo di cia cia cia. Bessami.

0: solista, vai Saul. La bella musica italiana qui alla Peschiera, tutti i grandi successi, repertorio a 360 gradi questa sera. Paolo Bertoli per la prima volta su questo palco. E noi, andando in giro per l'Italia puntualmente su questo brano, facciamo sempre un sondaggio. Vogliamo capire, a seconda di dove siamo a suonare, se sono più pazzi gli uomini o le donne. Lo capiremo per alzata di mano. Partiamo dagli uomini. Uomini, alzare la mano chi si sente pazzo.
1: Le mani.
0: Uno, due, tre.
1: E le donne?
0: Donne!
1: Eccole! Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse...
0: Le donne sono più pazze.
1: Eh sì.

0: bacio è arrivato. Ed è arrivato anche il momento di scatenarci con gli ultimi successi di Annalisa. Per voi, esibizionista.
1: Forza, tutta la grinta.
0: Vai, pensiera.

0: la nostra regina del palcoscenico, Valentina Marchiappa.
1: Grazie a tutti.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio
1: Liscio. Si continua.

0: siamo qui, i ballerini del gruppo alla festiera. Complimenti, complimenti a tutti i ballerini che li hanno animati. Vai ragazzi, ritorniamo al ballo di coppia con la cumbia Chiquitita.
1: I grandi successi degli ABBA. Questo stupendo intro. Vi vogliamo tutti in coppia.

È bello quando sono i suoi brani, ma ancora più bello sentire interpretare questi grandi successi internazionali. Gli ABBA secondo Paolo Bertoli. E il nuovo ingresso.

0: Abbiamo abbassato un pochettino, perché appunto ci hanno richiesto di abbassare, abbiamo anche abbassato, giusto Tommaso?
1: Giusto, giusto.
0: Quindi accontentiamo sempre tutti, basta che voi ci dite le cose e noi lo facciamo. Questa bella gente qua, appena arrivata dal Giappone, guarda, dalla crociera, hanno ancora... Facciamo un applauso grande. Piero, Teresa, bentornati, ci siete mancati. Tornati questa mattina e sono già qua a ballare, per il fuso orario, vero? Per la pelle, dicono che per la pelle, eh? Ma facciamo un bel applauso, ditemi, Paolo Berto della sua orchestra, vi piace sì o no? Di più, sì!
2: Grazie.
0: Di più, Mario! Rufiano? Allora, due parole per questo bellissimo pubblico che noi ce l'abbiamo e siamo veramente contenti di averlo. Paolo?
3: Beh, è la prima volta che sono qua, sono molto emozionato e sono contento che l'orchestra è andata bene e speriamo di vederci presto.
0: Che dite? Sì o no, Clara? Sì o no? Va bene, allora vi congedo ancora con un brano, Tommaso, poi andiamo a mangiare un po' di pasta, se volete, e poi facciamo un quarto d'ora di pausa, vi va bene?
3: Perfetto.
0: Valentina, che dici?
4: Va bene, però poi vi rivolgiamo qua,
0: sì,
4: eh?
0: Perché la seconda parte vanno giù di brutto, eh. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, salutiamo Prima Antenna e Radio Liscio che ci saluta.
4: Ciao.
0: Con questo bel brano, ciao a tutti, ciao.
1: Grazie, grazie Gio per le belle parole. Allora continuiamo noi con un brano che veramente sta spopolando.

Angelo Famao e i suoi successi. Come detto prima dall'amico Joe, noi ci diamo un po' di pausa, un quarto d'ora circa, ma prima di dirci della pausa vi ricordo che qui al palco abbiamo innanzitutto, potete venire a fare qualche foto con noi, e poi abbiamo tutta la nostra discografia, CD, chiavette USB e tutti i Deplian delle nostre gite e vacanze. Grazie, a dopo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.